0: un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Yeah, yeah, yeah. Fuck all these niggas.

0: nuova scoppiettante puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Come da prassi, oramai dovreste saperlo, il martedì e il giovedì io, che sono già d'Arena, non so, dovrei dire più spesso il mio nome, beh, secondo me lo sapete se ascoltate questo programma, e ho degli ospiti eccezionali e oggi sono onorata di avere qui al mio tavolo di Wunderkammer le Etero Basiche.
1: Yeah.
2: Buonasera.
0: Ben arrivate. Vi presento perché questo è il servizio pubblico, magari all'ascolto c'è qualcuno che non c'ha i social.
1: C'è qualcuno come chi mi ha portato qui poco fa che mi ha detto, cioè, in pratica che cazzo fate voi?
0: E adesso andiamo a illustrarlo.
1: Ecco, Gianluigi, puoi sentire.
0: Abbiamo qui, ciao Gianluigi. Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, che insieme nel 2021 hanno creato e lanciato in maniera anche molto spontanea questo progetto su TikTok, chiamato appunto L'Etero Basiche, e tra poco vi chiederò di womansplainarlo, perché non vi conosce. Avete fatto centinaia di migliaia di follower, avete partecipato a Belve, avete pubblicato un romanzo con Einaudi nel 2024 che si intitola non a caso Romanzo di un maschio, e siete arrivati qua al programma.
2: Questa è la fine della
0: finaccia,
2: carriera.
0: Esatto. Una finaccia.
1: Quasi stavamo venendo a ripulì perché no. Non ti abbiamo detto, ti abbiamo nascosto tutti gli articoli che in realtà sono usciti ieri su di noi. In pratica noi
2: scontri
1: abbiamo...
2: allo stadio.
0: Sì, scontri
2: allo
0: stadio. Ed eccoci qua a ripulire
1: la carriera.
0: Una bella spugnettata di servizio pubblico la vostra carriera. Vi posso chiedere di spiegare a immagino mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, che fate sui cosiddetti social networks?
2: Ah, io realmente rispondo così, poi però nessuno capisce niente, quindi pure ci riprovo. Famo i maschi. Cioè, va bene?
1: In pratica noi volevamo talmente tanto essere maschi che ci siamo inventate di poterlo essere nei video. Questo è. Anche TikToker, mi piace dire, perché comunque quell'atteggiamento che hanno poi le persone della generazione un po' più grande, no, cioè perché TikTok? No, noi rivendichiamo TikToker.
0: TikToker. Beh, che comunque ringiovanisce. Ora, io non so quanti anni ci avete voi.

0: Come appena dici TikToker, io immagino subito, si palesa nel mio cervello l'immagine di boh, una diciottenne.
1: 18, infatti, ce l'abbiamo.
2: Quando la chiameranno mani. Per il fronte, lei dovrà ballare.
0: Dovrà andare
2: Waiko, Waiko.
0: Ed eccoci qua. Tra l'altro, mi sono dimenticata di dire forse il vero motivo per il quale siete qui proprio oggi, perché in questo momento di grandi conflitti internazionali, tensioni, guerre, insomma è una situazione molto tesa, dalle frequenze di No Name e di Wunderkammer nello specifico volevo lanciare un messaggio di pace, perché proprio oggi, che è il compleanno di Roma, la nostra città natale, il cosiddetto Natale di Roma, perché Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 avanti Cristo.
2: Però dicono pure altre cose, perché comunque questa è una cosa che è da vedere,
0: è da vedere.
2: È tipo la terra, che lo sai se è piatta o tonda, non è sicuro.
0: Te ci stavo, io non ci stavo. Comunque va invitato a voi che
2: sta
0: siete della Lazio.
2: Sta negli X-Files questa roba.
0: Pure Romolo, Romolo negli X-Files, sicuro, sicuro, sicuro, pure Roma, pure Remo secondo me se va a legge bene. Comunque va invitato perché voi siete della Lazio e io sono della Roma e quindi proprio in questa giornata possiamo lanciare un importante messaggio di pacificazione.
1: Vediamo, capiamo.
2: Dipende quanto si ripulisce l'immagine a fine.
0: Esatto, vediamo tra un'ora.
2: Capiamo.
0: Male che vada, semeniamo dopo all'uscita.
2: Esatto.
0: Comunque, fuori da Via Siago, chi vuole può partecipare a questi scontri.
2: Scontri.
0: Prima di iniziare questa bellissima conversazione, stiamo per avere la prima delle tracce che ho selezionato per voi oggi, che è dell'ottimo compianto Mac Miller. Vi piace? Vi piaceva?
2: Da morire, morire. Certo.
0: King. Questo è Blue
2: Lui
0: World.
2: E Tyler, The Creator. Scusate,
0: due grandi. No, tipico maschio. Che tipicamente maschile.
2: Io ormai sono loro.
0: Blue World di Mac Miller da Circles del 2020.
1: Allora io...

0: Ed eccoci qua, tornate in diretta con Wunderkammer. Ma lo sai che io ho l'atroce dubbio che sti microfoni... Vabbè, comunque, poi ci pensiamo.
1: Non stanno andando bene.
0: Non secondo me stiamo premendo dei pulsanti sbagliati. Ma vabbè, ma noi parliamo...
1: È muta, cioè è una puntata muta.
2: The Artist.
0: È grande cinema perché siamo
1: grandi silenzi e musica.
0: Esatto,
2: è qualsiasi film di Mubi.
1: Esatto.
0: Che non consiglio di non vedere perché non è RaiPlay, no, che invece ricordiamo essere la migliore piattaforma di streaming che sia mai esistita. E comunque torniamo a voi in realtà, perché una cosa più che è la prima domanda è: se dovessimo fare un ritratto dell'etero basico, cioè cosa consuma, cosa ama, cosa guida, cosa guarda, cosa cucina, che caratteristiche ha l'etero basico? Così anche da creare magari una nuova consapevolezza in chi ci ascolta e non sa di esserlo.
1: Un po' cambiata secondo me negli anni poi questa... cioè prima avrebbe cucinato la carbonara, però io non lo so se questa cosa
2: no,
1: la
2: infatti
1: fa
2: allora guarda, andiamo su dei tratti secondo me trasversali, perché l'errore più grande che si può fare secondo me è pensare che l'etero basico sia il boro romano,
0: esatto,
2: no?
0: Grande fraintendimento.
2: Allora poi loro si sentono sollevati perché no vabbè io sono regista, no. Attenzione, allora ve ne diciamo alcuni che sono dei sempreverdi. Vai. Dai nostri padri. La mitomania.
1: La megalomania. è la caratteristica forse principale che contraddistingue gli uomini, mi viene da dire, e basta.
2: E questa ovviamente si vede anche nel modo in cui vengono narrate gesta molto molto semplici. Recentemente abbiamo scoperto questa pagina di uomini che si sono messi a fare le pulizie.
1: Pulizie di casa.
2: Cioè cose che noi donne facciamo da...
0: Io l'ho fatta ieri sera, ve giuro, a casa mia,
1: però
0: tipo a mezzanotte.
1: È una cosa da imprenditori. Capito?
2: Loro vivono tutto, cioè, in maniera, no, poi amplificata.
1: È l'azienda che fa le pulizie di casa.
2: La startup.
0: Clean CEO, certo. Cosa del genere.
2: Quindi, e questa mitomania si vede anche per esempio nel modo in cui si danno dei dati, ad esempio le unità di misura, no? Cioè, questo tavolo quanto è lungo secondo te?
0: 10 metri.
2: 10,58 e 60.
1: È precisa spanna. Perché loro hanno le spalle coperte, la possono sparare grossa, chiaramente nessuno gli dice niente, cioè la storia parla chiaro.
2: E tornando allo stadio, è quando la prima cosa che si fa appena arrivi allo stadio, entri e fai: quanti siamo secondo te oggi? Ma non è una domanda per dire, che ne so, tu dici boh 10, 20, 30 mila. Allà iniziano a contare in base a là so 5.600, poi dei qua distinti so altri 7, 8, no? 35.060.
1: Ah, di recente un mio ex, quindi comunque un mitomane, mi ha detto:
0: che biasimiamo in quanto uomo, diretta nazionale.
1: Vuoi vedere questo video di me sul Tagatà? E io rispondo: quale mitomane se non te mi propone di vedere un video di 7 minuti di te sul Tagatà?
2: Me sono state, cioè, mandate lastre. Guarda che bella radiografia.
0: Beh, magari era una
2: fatto.
0: Dick pic elegante. Tu gliel'ha fatta.
2: No, però erano, capito, al costato. Guarda che costole che c'ho. E io sono nata da là, pensate.
0: Però sentite qua, per parità, e invece il ritratto della etero basica, perché secondo me c'è un mondo anche da quel punto
2: da
0: di vista.
2: Vabbè, la mamma è l'etero basica, io ti direi, cioè colei che partorisce.
0: Ah, quindi in un senso proprio ancestrale,
2: cuore,
0: primitivo.
2: Certo, per me la mamma è quella che fa proprio il grande, cioè la nascita dell'etero basico dipende da lì, no? Anche proprio culturalmente.
0: È freudiana, quindi,
2: beh,
0: la lettura.
2: Certo.
0: Perché io molto più terra terra avrei detto... L'etero basico è quella se fuma le IQOS. Poi ti ho visto fumarti l'IQOS qua fuori.
1: Beh, ma infatti lei
2: allora non potevi dire.
1: Non è esclusa comunque, Maria Chiara.
0: Sei, ti ritieni etero basico. Invece te, sigarettone, quelle proprio il pacchettone, ti ho visto. Sì, sì, sì.
2: No, è che pure lì è molto culturalmente, può essere trasversale, perché comunque c'è, poi a Roma dipende molto dalla zona. Siamo state recentemente ad un evento dove noi credevamo di non avere nessun fan, un evento di Roma Nord, appunto, con l'etero basica, boccolo
1: bionda,
2: biondo,
1: boccolo, esatto,
0: smart,
1: texani, sì, ai piedi,
2: detto,
1: cappello.
2: Ma qui non ci riconoscerà nessuno perché noi apparteniamo a un mondo culturalmente un po' più
1: siamo più alte di così.
2: Eravamo
1: Mari.

0: Prezzemolo a Mirabilandia. Cioè, se quelle persone avessero avuto un idolo.
1: Scusa, Prezzemolo è The Gardaland, però. The allora, banking, banking. Che qua è importante, il servizio pubblico.
0: Anche perché queste sono potenziali clienti. Esatto. Noi ci stiamo in caso per quest'estate. E sì, e quindi noi eravamo proprio le persone più famose.
2: Il Gabibbo.
0: Sì, il Gabibbo.
1: Interessante. C'ho altre domande, ma lascio lo spazio alla musica, come
0: facciamo,
1: si suona
0: l'arte,
1: facciamo parlare la musica. Un pezzo un po' a tema che ho selezionato per voi, che è Laisse tomber les filles, perché io parlo anche francese, davvero mi domano, è maschio, di April March. Vabbè, se vi piace Tarantino la riconoscete. E poi torniamo qui con altri giusti stereotipi di genere.

0: E rieccoci tornate con le aerobasiche per la prima volta a Wunderkammer. Andiamo avanti a parlare di questo male che ci affligge,
1: ci
0: di genere,
1: i maschi.
0: Sta brutta. No, allora, io qua voglio dire subito, magari se qualcuno ci ascolta, dice, ah, ma questa puntata è discriminatoria.
2: Sì.
0: Stiamo scherzando.
2: Sì.
1: Allora sì, io facevo la stessa cosa
0: con le femmine, esatto, perché io volevo mettere un po' sta pulce nell'orecchio se vostre chi ci ascolta, che oggettivamente siamo in un momento proprio storico, algoritmico, di trend di maschi contro femmine. Cioè, veramente io che abbia memoria da che consumo, boh, i media, non ricordo altri momenti in cui c'era questo scontro basato sul genere così forte. Cioè, come tipo, qua mi sono scritta degli esempi. Veramente
1: Facci capire, fammi capire dove stai
0: ho
1: andando.
0: scritto tre esempi che mo che li
1: Prego.
0: leggo, veramente io mi vergogno,
1: Cioè,
0: quindi forse ho
1: mi dai
0: sbagliato.
1: Shiro.
0: No, allora, da un lato c'è Frida e dall'altro c'è Gurulandia.
1: Ok.
0: Da un lato c'è Michela Murgia, dall'altro c'è Giuseppe
1: Sì.
0: Cruciani. Dico proprio come padre e madre, insomma. E dall'altro poi mi sono segnata un Simone de Beauvoir versus Steven Basalare. Però poi qui ho capito che stavo esagerando e mi sono
2: Forse lì ti è
0: fermata.
2: partita un po'.
1: Anche perché Simone de Beauvoir comunque maschio non le avrebbe fatto schifo,
0: Ma
1: secondo
0: infatti, è giusto perché tu mi sei anche filosofa, hai ragione. Quindi devo mettere tipo una
1: me.
0: Belux contro Steven Basalare. Cioè, avete presente Steven Basalare?
1: Certo, no, ma
0: Io
1: io
0: ogni
1: stavo
0: tanto me lo
1: pensando,
0: spizzo, fammi
1: io
0: capire.
1: ce n'ho due o tre di questi miei, cioè che comunque quando perdo un po' la creatività rivado a ripescare da un paio di. Cioè abbiamo un po' di personal trainer soprattutto che seguiamo con grande parrucchieri.
0: Cosa li
1: Sono i
0: accomuna?
1: nostri.
0: Barbieri? Io ho la
2: Barbieri.
0: scuola dei barbieri di Ciampino, la
1: Sappiamo tutti
0: seguite.
2: Parliamo
1: A chi ci
2: di
1: stiamo
2: lui.
1: riferendo.
2: Stasera vuoi fare
1: Un genio.
2: l'amore?
0: Esatto. No, scusa, non è un invito erotico che mi stavo facendo, è

0: che letteralmente c'è una scuola dei barbieri di Ciampino che va a chiedere poi ai clienti se questo taglio determinerà dei rapporti
1: sessuali.
0: Lui è
1: un pick-up artist in tutti i sensi.
0: Ma che, possiamo spiegare cosa sono i pick-up artist? Perché non abbiamo mai parlato su queste frequenze.
1: Dei geni, innanzitutto. Noi ne stiamo per fondare una di scuola, peraltro. Quindi se siete
0: di seduzione.
1: Certo, di seduzione. Beh, per uomini, da uomini a uomini.
0: Fantastica.
1: E è una cosa assolutamente inclusiva e non ti insegneremo per nulla a non essere gay. E sono appunto questi geni contemporanei che spiegano come affrontare il rimorchio oggi.
0: Con
1: silenzio.
0: Tutta una serie, no, perché più che altro mi passano davanti agli occhi tipo una serie
1: con
0: di contenuti,
1: delle tecniche che appunto partono,
0: come sedurre,
1: partono dal lavoro su se stessi, no? Quindi te bevi l'ovo la mattina, cioè, perché comunque parte da lì, eh?
0: Ah, dalla morning routine.
1: Certo, la mentalità poi quella si vede fuori, è come un'energia.
2: Io farei pure una scuola un po' più, cioè prima, precedente,
1: sì,
2: tipo età elementare,
1: sì,
2: anche asilo.
0: Educazione sessuaffettiva.
2: E giochi da comprare, fucili.
1: Sì, fucili, pistole,
2: pistole, spari ai piccioni,
1: sì,
2: sì, iemeni, cioè, ai cose, sì.
0: Mini cicciolo, secondo me è un rito di iniziativa.
2: Iemeni a ciccio bello.
0: Mini cicciolo è tipo il bar mitzvah che abbiamo noi in Italia. Cioè il rito di iniziazione, oh, quando lanci il tuo primo mini cicciolo sei un vero uomo.
1: Infatti la donna non può... E stelline.
0: E stelline.
2: La donna e stelline.
1: E potevi lanciare il petardo, capito? E tu eri... Levate, tu sposta. Tu
2: a me mi hanno detto una volta, ma che è? Io me lo scoppio in mano il mini cicciolo. Vabbè, sei un coglione comunque, cioè,
1: ma
2: non so.
1: Devono sempre esagerare. Col peperoncino, io questo mo lo trituro. Ma perché tu devi triturare?
0: La banera, no, quelli in fissa con i peperoncini, mo magno crudo, mo magno.
2: Questo è uno spoiler. Ah. Arriverà un video a breve.
1: Madonna. Facciamo questa riflessione. Cioè, perché la fissa di peperoncini è una cosa che c'hanno solo i maschi?
2: Perché li rende più forti.
0: È un esercizio di virilità, è come farsi i bagni ghiacciati. Sono ste cose estreme. Semplice, semplicissimo, insomma,
2: capito, in modo così facile specifico poi, cioè che fa, sì, questo
1: da...
2: ritorna alla megalomania, cioè comunque loro devono essere
1: tutto
2: estremamente
1: ciò che vivono
2: precisi.
1: È comunque vissuto in quel modo lì estremo, no?
0: Sì, è l'esperienza, cioè, più simile al parto che possono avere.
1: Esatto, il peperoncino non può essere solo mi piacciono un po' i peperoncini.
2: Dall'abbanero in poi. Quelli
1: scala...
2: prima... Scala de Scoville.
0: Cinque fuochi. Sai,
1: io questi coltivo, eh. Io questi vado a Piancalabria, i semi, poi coltivo.
2: Mi sono spappolato lo stomaco. Ma
1: no,
2: perché?
1: Ho dovuto bevere 3 litri di latte altro ieri. Ma perché questa penitenza? Potevi mangiare una pizza piccante col salame mattina a letto.
0: Però poi non lo potevi raccontare.
1: Hai capito?
0: Comunque, andiamo avanti con un pezzo da voi portato, devo dire di gran classe, perché ci eravamo sentite, mi dice, ma magari porto le cose un po' trash, un po' qua, e poi raffinatissime.
1: Eh beh, però c'è un motivo.
0: Potete introdurre, come se fossimo al Festival della Canzone Italiana, questo pezzo che è questo.
1: Ah, io controllo.
0: Ah, no, perché questo sta scritto, scusate, un sacco
1: ah,
0: di
1: no,
0: schermi.
1: Perché entrambi erano, quindi, allora, questo pezzo, che dire, lui era un grande laziale.
2: Grande laziale.
1: Poi le male lingue hanno detto, ma quelle sono gente che poi alla fine
0: gente
1: ha dovuto
0: arida.
1: Parlare, ha dovuto
2: per
1: parlare.
2: Noi questo è l'inno da Lazio, cioè uguale.
1: Questo, vabbè, poi lui era dei vicino...
0: Vicino Rivi?
1: Sì, delle parti mie, quindi c'ho anche un legame poi personale, infatti...
2: Geografico.
1: Mi sono prenotato il tatuaggio comunque con la faccia sua. E niente, brividi.
2: Brividi forti, quelli che proviamo quando saliamo in curva.
0: Vabbè, prossima puntata Antonello Venditti lo metto a stecca. Per stavolta Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

0: E questo era l'ottimo Lucio Battisti con I Giardini di Marzo, un grande cantautore nonostante.
1: Che poi Roma abbiamo questa cosa che cioè dividi proprio, cioè non si può spiegare il derby fuori da Roma, no? Perché dividi proprio
0: è tribale.
1: Cioè poi ascolta perché
2: sono da Roma.
0: Tommaso Paradiso io non lo sento.
1: Cioè capito?
2: Io sento solo Tommaso Paradiso.
1: Noi siamo di quelle che non hanno mai potuto vedere i Cesaroni.

0: Ah, beh, certo. È
1: Se mio
0: vero.
1: padre scopriva che mi vedevo i cesaroni, andava a casa dell'amichetta e mi ero vista i cesaroni. Cioè,
0: Scusa, quali
1: ragazze.
0: sono i prodotti mediatici della
1: La
0: Lazio? Anche questo mi incuriosisce. Penso non esista.
2: Febbre da cavallo perché c'è
1: Sì,
2: Enrico
1: febbre da
0: Montesano.
1: cavallo.
0: Ah, è
1: Febbre da
0: vero che è
1: cavallo
0: da
1: potevamo
0: Lazio.
1: vedere. E
0: C'è poca
1: potevamo.
0: rappresentazione, sottorappresentata come
1: E non ci
0: categoria.
1: famo vedere sempre.
0: L'ennesimo
1: No,
0: problema
1: però
0: di
1: ecco, potevamo
0: rappresentazione.
1: ascoltare Lucio Battisti, potevamo.
0: Tommaso
1: I
0: Paradiso.
1: nostri fratelli potevano farsi le. Potevano guardare Anna Falchi.
0: Pino
2: Potevano
0: Insegno.
2: farsi le guardare Anna Falchi.
1: No,
2: Questa è
1: ho
2: la
1: pensato di
2: costruzione della
1: censurare
2: frase.
1: come se non si capisse.
0: Solo film doppiati da Pino
1: Eccola.
0: Insegno. E non mi vengono in
1: Esatto.
0: mente, vi
1: Sabrina
0: giuro,
1: Perilli era vietata.
0: capito che non mi vengono in mente altri esempi di personaggi celebri. Ve lo giuro, sembra una
1: Enrico
0: cosa.
1: Brignano?
0: È da Lazio?
2: Scherzà,
1: Davvero?
2: era abbonato.
0: È abbonato alla Lazio?
1: Quindi sono quelle, c'era una pagina Facebook, cioè sia della Roma che della Lazio, che è tipo laziali e romanisti si accollano personaggi famosi. Perché comunque ogni tanto Russell Crowe è da Lazio.
0: Ora, se il Cro ha fatto un concerto alla Dispoli, non so che
2: Ha
0: voglia
2: detto
0: dire.
2: forza Lazio.
0: Ha
1: Ma
0: detto
1: se
0: forza là, non lo
1: il Papa è
0: escludo.
1: da Roma, cioè sai quando
0: Questo
1: escono,
0: Papa
1: questo
0: mega
1: sì. Però
0: romanista, Timothée Chalamet da Roma.
2: Papa Wojtyla era da
1: Diciamo,
2: Lazio.
0: ha
1: avuto.
0: vabbè, però ho capito, mo è passato
1: Ha detto, poi ci sono delle quote, ha detto i colori da Lazio sono i colori del cielo, per quello sono laziale. Così.
2: Immagina il Papa
0: Sei
2: dire questa
0: un'altra.
2: frase.
0: Papa Wojtyla, una frase che ha sicuramente
2: A me mi
0: detto.
2: hanno detto Peter Griffin è da Lazio. Quando l'ha
0: Potrebbe,
2: detto?
0: potrebbe.
1: Noi avevamo una rubrica sul nostro profilo che era è da Lazio e da Roma,
2: Facciamo
1: perché
2: delle card
1: possiamo.
2: dei
1: Nancy
2: personaggi.
1: Brilli è
2: Da
1: da
2: Lazio.
0: Lazio. Nancy Brilli è conclamata della
1: Sì,
0: Lazio,
1: grande
0: perché c'ha
1: laziale.
0: l'aria laziale, però non
1: Grande
0: saprei
2: laziale. Perché è
0: dirti cosa,
2: bionda.
0: perché è nordica, non lo
1: Esatto.
0: so, tipo. Però no, è interessante perché poi effettivamente io in maniera autoreferenziale conosco tipo tutti i VIP della Roma, anche quelli che hanno detto una volta in un'intervista per Rete, però
1: Certo.
0: tipo Timothée Chalamet, Blanco, vabbè, Damiano De Maneskin,
1: Da noi
0: grande
1: poi si dice anche loro sono
0: Luvacchiotto.
1: bravi nel marketing perché quando
2: Perché loro
1: vengono
2: dicono.
1: poi.
2: I turisti che vengono a Roma, perché si comprano la maglia da Roma? Il
0: Sono
2: marketing.
0: americani,
1: Poi
0: sono
1: loro li
0: americani.
1: agganciano.
0: Vabbè. Comunque, così, adesso una domanda per lanciare il prossimo pezzo. Secondo voi, Olivia Rodrigo è da Roma o da Lazio?
1: È da Roma.
0: Secondo me è da Roma. È della Roma, però lo
1: Dai
0: fa
1: tratti, io sono l'ombrosiana. Dai
0: come
1: tratti.
0: ribellione nei confronti del
1: Del
0: padre
1: padre.
0: laziale.
1: Del padre.
0: Questi i miei 2 centesimi. Ascoltiamo Olivia Rodrigo e torniamo a parlare dei maschi.

0: E questa era Olivia Rodrigo, che abbiamo detto forse essere della Roma.
1: Da Roma.
2: Sì, confermiamo.
0: Io sono Giada Arena, sono qui con Lea De Robasi, che questa è Wunderkammer e ci stiamo facendo una generica chiacchierata
1: una
0: sui rapporti
1: risatona.
0: Tra i generi. Esatto. In realtà io ho una domanda semiseria tra il serio e il faceto, come si suol dire, che vi volevo
1: sì,
0: fare.
1: Come si suol dire dove? Da te.
0: Esatto, solo cioè, in questa trasmissione. Nessuno lo dice più da 100 anni
1: faceto.
0: Almeno.
2: Nessuno l'ha mai detto.
0: Non so neanche cosa vuol dire faceto. Però io lo dico, mi piace, suona bene. No, vi volevo chiedere, quali sono stati e sono tuttora i feedback dei maschi ai video vostri? Perché io per curiosità volevo fare un po' di dossieraggio, mi sono andata a vedere dei commenti a dei video su YouTube questo,
1: okay.
0: E devo dire mi stavo sentendo male quando ho visto un commento a una vostra intervista che recito questo su
2: prego,
0: YouTube.
2: Prego, perché quelli non li leggiamo manco noi, quindi...
0: No, questo è favoloso e secondo me è semplificativo. Quest'uomo dice... originali, divertenti eppure buone, me butterebbe in mezzo. E mi sembra un buon feedback comunque.
2: Guarda, sono molti così.
1: Sì.
2: Io masco bene volentieri.
1: Sì, tutte, sì, è tutto cioè, molto, robe... diciamo che
2: poi però
1: il
2: se,
1: messaggio arriva.
2: Se
1: arriva.
2: Vedi quello che noi facciamo dici ok, forse c'è un problema, non sta arrivando quella punta di femminismo che forse c'era, però va bene.
1: No, comunque, allora, diciamo che si distinguono in... forse in una categoria che si divide in due. C'è il gruppo de... ah vabbè, so io da me diritti.
0: Ah,
1: quindi
0: okay.
1: Di rivendicazione con orgoglio.
2: Tu non hai fatto niente comunque, è merito loro.
0: Comunque sì, di base non... gender pay gap confermato sì. Dalla loro
1: ma
0: richiesta di soldi.
1: Le frasi sono tipo, cioè, io mi fio che bambole non ce lo fare gioca mai. Diritti, questa ho detta io per primo.
2: Sì, sì, tipo io gli è meno è gay. So, detta io.
0: Registrato in CIA tipo, sì.
1: E questo ovviamente poi sfocia nel tutti i tuoi ex amici che ogni volta che dicono qualcosa e poi ritrovano in un video che spoiler funziona perché procede per generalizzazione e quelle cose le dicono tutti, loro ci tengono comunque a farti, cioè ti chiamano, senti un po', ho visto che hai preso la frase che ho detto io l'altro giorno, che mi piacciono orologi.
2: Hai detto una banalità.
1: Una cosa che dicono.
0: Quindi è una rivendicazione dei diritti,
1: di diritti,
0: soldi.
1: Di diritti, anche di identità, di okay. Genere, no? Quindi anche di sentirsi rappresentati.
0: E chi la prende male invece?
1: No, chi la prende male, devo dire che non abbiamo proprio avuto un'esperienza troppo negativa, ma c'è il gruppo de... queste sono spie.
2: Quindi smettono di parlare davanti a noi.
0: Ah, cioè, persone che conoscete che non...
1: Sì, sì, sì. Ah. Amici, che ne so, se stanno a dire una cosa in gruppo. Ah, ma lo sai che altro... Ah, beh, dai, dico
0: no. No, sto pensando a questi che parlano donne. Tipo, sai, col bar, con la mano davanti, sì, sì. Che non farsi sentire.
1: Certo.
0: Sì, sì.
2: Altri però in realtà invece sono molto fieri e quindi la dicono apposta ad alta voce.
1: E poi te guardano.
2: Questa la puoi mettere pure su un video.
1: Del gancio, eh?
2: Vabbè, l'ho scritto io.
1: La frase è...

0: Mamma mia, quanto un sangue da questa che è femmina, sempre ricordo. Siamo sempre lì.
1: No, è bello che comunque resta poi questa cosa di mitomania, a parte il gentiluomo di YouTube, che comunque posso dire anche un messaggio.
2: Ce se incollerebbe comunque.
1: Sì, un messaggio di apertura nei confronti del poliamore, di insomma,
0: Sì.
1: come si dice, monogamie,
0: Sì.
1: no, non è. No.
0: Secondo me lui voleva fare una non etero.
2: Monogamia non
0: Qui
2: etica, non vero.
0: strani, qua, robe fanno loro mo. Alla fine ti è uscita.
2: Quei fluidi.
0: Mo non si sa più che devi essere, fanno queste cose, queste mischiume.
2: Questo è quello che lei ha
0: Io praticamente
2: riprodotto.
0: il brief l'ho fatto prima in taxi, quindi
1: Hai già provato
0: sì,
1: prima,
0: ero fortissima.
1: Allora, adesso sentiamo un altro pezzo e poi torniamo a dire cose che potenzialmente dovrebbero farmi cancellare per sempre, ma non importa, per la risata questo ed altro, per il bene del vostro umore pubblico all'ascolto. Ascoltiamo un pezzone dei Basement Jaxx del 2005 che si chiama Magnificent Romeo, quindi un po' anche qui temi di genere, che ne so, e poi torniamo.

0: La cantiamo pure.
1: Queste erano i Basement Jacks con Magnificent Romeo, che in realtà si pronuncia così in inglese. Sono tornata qui con le Etero Basiche, prima volta che ho due ospiti invece che non lo so, volevo sottolineare questa
2: esclusiva
1: esclusiva esatto, esclusiva Wunderkammer, per la prima volta due persone davanti a due microfoni. E allora, un'annosa questione anche questa, tra il serio e il faceto, tanto ormai mi sono ostinata,
0: mi piace, prego,
1: su questo serio e faceto, che volevo condividere con voi. È l'annosa questione della comicità femminile, cioè il luogo comune recita che le donne non fanno ridere.
0: E recita bene.
2: Se tu ci pensi, noi abbiamo dovuto fare i maschi per far ridere da donne.
1: Cioè, oddio, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
2: Un po' deprimente, un po'.
1: È una grandissima verità sociologica, vi giuro, mi avete appena risposto
0: basta,
1: a tutte le mie domande. Adesso chiudo il programma, vado via e ci rifletto. No, però effettivamente è un tema, che su questo mi fa riflettere una umorista che io amo molto, così tanto da essere una sua cosplayer, che è Fran Lebowitz. E lei, con la sua saggezza, a un certo punto disse: l'ironia è largamente aggressiva, cosa c'è di più maschile di questo? Ed effettivamente è un altro tema questo, cioè se le donne, come dal luogo comune, non fanno ridere, tra virgolette ovviamente, non farebbero ridere, è anche perché di base l'ironia, per come la costruiamo anche e soprattutto noi qui in Italia, è basata sulla derisione, spesso sulla parolaccia, un po' anche sulla volgarità, sì. Che so cose che noi ragazze non siamo molto...
2: Non dovremmo avere,
1: esatto.
2: In teoria.
0: No, infatti fare. Una cosa che ci ha sempre molto molto stupito, soprattutto all'inizio, era che nei nostri video noi appunto facevamo parlare questi personaggi maschili mettendogli in bocca le peggio cose, e quello che veniva notato non era tanto quel livello lì di contenuto, quanto più il fatto che a dire quelle cose in quel modo, ruttando, ci fossero due donne. Quindi esatto. Loro non è che erano sconvolti appunto da mamma mia quanto li odio i gay, ma
1: sì, comunque...
0: ha ruttato, questa ha ruttato in un video, raga.
2: No vabbè, lei che rutta. Una cosa che non hanno mai visto.
1: Nessuna donna sulla faccia della terra ha mai ruttato.
0: Ma su questo probabilmente appunto la riflessione che facevi è così, cioè facendo quella cosa alla fine ti stai anche dicendo che tu puoi parlare con quel linguaggio lì, cioè ti appropri di un linguaggio che tipicamente è maschile, quindi non c'è solo il livello dell'ironia, diciamo, che ti arriva subito, che è ok, stiamo imitando i maschi, ma anche che poi per imitarli io devo fare il maschio, devo diventare maschio,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi appropriarmi linguisticamente di un linguaggio maschile.
1: L'ennesima brutta storia di appropriazione culturale.
0: Esatto, cultural appropriation.
1: Mannaggia.
0: Ma perché appunto, guarda che a volte si arriva quasi lì nei commenti e nei messaggi, quindi non è a caso.
1: E senti, invece... una comica che vi fa ridere?
0: Boh, appunto, c'è quel momento imbarazzante in cui devi dire per forza, ma non te viene. E quindi...
1: No, ma ti giuro che vale tutto.
2: Adesso,
1: vale tutto. Vale
2: se
1: tutto.
2: Mi chiedi tipo un cartone animato che ti piace, io non ho mai visto cartoni animati, quindi pure la comica.
0: A me fa molto ridere una ragazza che fa i TikTok, in realtà, cioè è comica, ma è nata su TikTok, credo che si chiama Kathleen Rally.
1: Mm-hmm.
0: Non so se lo pronuncio bene, sicuramente no.
1: Non la conosco.
0: E lei ha inventato il personaggio della White Anglo-Saxon Moms. Non so
1: Beh,
0: se avete
1: fantastico.
0: Mai visto questi reel in cui fa la madre, appunto. C'era questo video bellissimo,
1: l'etero basica,
0: you're pregnant. E tipo la prende mega sul personale che la figlia è incinta e le fa, sta malissimo perché lei diventerà nonna. Quindi fa tutto questo personaggio qua. Lei mi fa molto ridere, però i maschi mi fanno molto più ridere. Fanno molto più, tanto più.
1: E con questa chiosa vi invito a presentare il pezzo di questo duo di maschi che avete scelto di portare con voi oggi.
0: Noi ci definiamo malate di loro.
2: Malate di loro, e fa molto ridere perché sono due
0: pischelli
2: bravissimi.
0: Normalissimi e bravissimi, ma noi purtroppo un giorno abbiamo deciso, sai quando

0: decidi che avrai un idolo e quell'idolo lo conoscerai.
1: Anche molto più piccoli di noi, cioè, quindi ci è pure un po' cringe sta cosa.
0: Accollate ad ogni loro mossa, ad ogni loro disco, ad ogni, e a volte loro sono un po' imbarazzati dalla nostra presenza.
1: Noi abbiamo creato un gruppo Instagram
0: dove parliamo
1: solo noi, in realtà loro rispondono delle
0: e
1: cose
0: e andiamo a tutti i loro live, a tutte le loro cose, tipo le madri, cioè, che loro sono un po' imbarazzati, tipo vabbè, la foto ce fa, ma famo noi, raga, mettetevi tutti
1: belli che sto con gli amici loro.
2: Quindi è tanto così dall'ordinanza restrittiva.
0: Esattamente.
2: Sì. Okay.
0: Salutiamo.
2: Presentiamoli. Gli
1: guerra
2: psicologi.
1: Guerra e pace.
2: Scusate, ho parlato sopra, sono maschio.

0: E questi erano gli ottimi psicologi di cui abbiamo scoperto che Valeria e Maria Chiara sono di fatto
1: malate,
0: delle stalker. Non voglio legittimare questi comportamenti, quindi condannerò.
2: Scrivegli sul gruppo, Mari.
1: Io ho mandato già la foto sul gruppo. Bella, regà.
2: Loro rispondono cose tipo tutto, fine, todo.
0: Todo. Todo. Bello Todo,
1: È
0: essenziale.
1: molto San Lorenzo,
0: Todo.
1: Todo.
0: Comunque, adesso che siamo negli ultimi 10 minuti di questa straordinaria puntata di Wunderkammer, volevo evocare una cosa che non so se riuscirà, però mi avete fatto veramente molto ridere di recente col video che avete pubblicato sui sondaggi dei maschi, tipo preferisti averci i piedi al posto delle mani o le mani al posto dei
1: Certo,
0: piedi, che è
1: assolutamente.
0: un qualcosa che mi ha sempre divertito. Cioè, ai tempi della scuola mi vengono in mente solo cose volgarissime che non posso dire nel servizio
2: Pure
0: pubblico,
2: a
0: dopo
2: noi.
0: ve lo dico e rispondiamo in privato a questi sondaggi. Però ho preparato 4 sondaggi per voi. Allora, vi regalano una Tesla Cybertruck, ma dovete ascoltare per sempre solo Ultimo. Sì o no?
1: È da
2: Da
1: Roma.
2: Roma si può,
0: Non si può.
2: rifiutiamo.
0: Rifiutate
2: Si può.
0: la Tesla, ok. Soldi infiniti, ma vi dovete svegliare ogni giorno alle 6 per andare in palestra e poi ovviamente fare una doccia ghiacciata.
2: Ah, io
1: Praticamente
2: la, già lo famo.
1: c'è anche dei lati negativi questa cosa.
2: Accettiamo.
0: Scusa,
2: Sono soldi
0: vabbè.
2: infiniti.
0: Soldi infiniti, soldi
2: Soldi, no
3: infiniti. Infiniti per la
2: Bitcoin.
3: vita nostra già.
0: Soldi infiniti. Poi questo più sottile, Botox gratuito.

0: eterno, ma dovete tifare Roma.
1: No, vabbè, ci ho messo una vita a farmene venire, ne cito
2: Peccato.
1: una.
2: Peccato.
0: Per cosa vedete che io qui avrei vacillato?
2: Sì?
0: Io forse lo
2: Io
0: voglio il
2: recentemente ho
0: Botox.
2: visto questo video di questi pischelli su Instagram. Si può dire questa
0: Sì,
2: parolaccia?
0: si può dire su Instagram. Che comunque è peggio dei replay,
2: No, è peggio di quell'altra con la M e finisce con Ubi.
0: No, per carità.
2: E praticamente.

0: una domanda seria, cioè loro la prendono seriamente, quindi la cosa, perché di solito uno risponde tanto non ti danno, no? Però invece loro, come fanno gli uomini, iniziano a pensarci
1: no,
0: seriamente.
1: No, deve essere serio, se no mori.
0: E
1: certo.
0: Quindi esatto, loro iniziano a dire... Vabbè, però fra sono 2 milioni. Poi mi faccio,
2: poi faccio il laser.
0: E allora poi quello gli risponde ancora:
1: non
0: tu
1: puoi
0: fare. No, laser tu puoi fare, se no. E no, no, no, no. Però era tutta una diatriba. Vabbè, però fra 2 milioni.
1: Mi metto sempre a maglietta.
0: Ah, casa armare a freggiane davo. Però c'è lo scudetto da Lazio sulla schiena quando va armare.
3: Ma il rispondente è della Lazio o della Roma?
0: Della Roma.
3: Ah,
0: Roma.
3: Ecco perché dicevo. È su questo.
0: E alla fine comunque rinunciava, eh.
3: Povero. Ma perché. Oddio, Dio mio, io non lo so, io sono facilmente corrottibile, questo lo dico in radio, se qualcuno mi vuole corrompere, ma magari, ditemi quello che devo fare per prendere
0: venite. 50 euro e 2 sigarette.
3: Ma magari, magari, sto già là a prenotare appuntamento per farmi ritratto di Canio.
0: Ci fa ridere di questi giochi che noi molto spesso partiamo con, ma tu per 1000 euro faresti, poi alla fine è tipo, ma tu per 100 euro te faresti, fa un buco in bocca che tipo quando mangi esce la roba dalla guancia, ma pure per 50 pure.
3: Ultima domanda: bere all'infinito senza mai avere hangover, però condurre per sempre, non ironicamente, Gurulandia.
1: Io vorrei condurre Gurulandia.
3: Non ironicamente, però, seri.
0: Io questa l'accetto.
1: Io pure.
0: Io questa l'accetto.
3: Vedi perché qua.
1: No, io vorrei condurre Gurulandia senza. Cioè, voglio solo fine. Condurre Gurulandia.
0: Cioè. Non era una sfida la tua, era una possiamo... dichiarazione di intenti.
3: Posso fare un appello agli amici?
1: Posso
3: di
1: anche avere gli hangover.
0: I fan.
3: Cioè, i fan, amici che ci
0: posso
3: seguono.
0: Posso bere e poi condurre Gurulandia. Faccio tutto in
1: ubriaca, però.
3: Senza alcuna conseguenza. Va bene, vi ringrazio di aver partecipato a questo straordinario gioco che ho scritto Bod de Corsa prima mentre stavo venendo qua. Adesso, andando verso la fine di questa puntata, ma forse ci salutiamo prima, così andiamo, poi metto la canzone, chiudiamo e se ne andiamo. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto.
1: Grazie.
0: E questo è un grande onore.
3: E fino a qua a posto. Poi volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, ovviamente numerosissimi. Ovvio. Vi do appuntamento ogni giorno alle 18:30 su No Name Radio. Infine io ve la butto lì perché questo è anche uno spazio promozionale, ci siete venute, siete state un'ora qui, progetti di cui parlare,
0: siamo,
3: da promuovere.
0: Siamo un cazzo da fa. Siamo venute apposta a ripulisse l'immagine.
3: Perfetto.
0: Ci fanno i reel dopo sta cosa perché sennò noi
3: sì,
0: non usciamo
3: sì,
0: per
3: sì,
0: mese.
3: No.
1: No, ci servono contenuti.
3: No, infatti ci sbrighiamo. Per favore voi che guardate questo reel, favore, engagement che così l'algoritmo.
0: Pubblicate a galla,
1: serve...
0: post in collab
3: tutto.
1: Perché abbiamo
3: tutto.
1: Il profilo che è più 0, l'altra settimana era più 1, quindi mo ci
0: calcola se ci saltano sti contenuti. Cioè è finita per tutta la settimana.
3: Cerchiamo di uscire. Poi un appello al social media manager che era qui fuori, per favore, ti prego.
0: Ora dopo andiamo mo subito salutiamo e andiamo a cercare.
3: Facciamo pubblicazione,
0: andiamo dagli airdrop.
3: Comunque io vi saluto con un inno alla mascolinità tossica, che però io amo molto, di un altro grande romano che in questo giorno di pacificazione urbana, possiamo dire, che tifava Inter, quindi alla fine quindi non è...
0: Onore
3: di...
0: al gemellaggio.
3: Onore al gemellaggio, è vero, effettivamente anche
1: quando
3: questo.
1: Quando gli pare.
3: È Franco Califano. Franco Califano con la bellissima Io non piango dal disco Tac del 77. Califano che ho scoperto proprio oggi che è stato presidente del Torrevecchia Calcio tra il 79 e l'80, che è il mio quartiere. Mi è uscito oggi un video su Facebook, ero incredula perché io sono di Torrevecchia. Il mio presidente è Califano. Scusa, il Sodore sto dice salutiamo.
1: Salutiamo mai.
3: Ciao. A domani, grazie mille.
0: Ciao,
3: Valeria,
0: grazie,
3: e Maria Chiara.
0: Ciao.

in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

dentro al cesso e mi chiedo se quello che sto facendo mi porti via da me. Sta tutto nella testa mia, pure stavolta sono stanca e me ne vado via. Pure stavolta se ci provo a divertirmi, però non ho le sighe e nessuno sembra capirmi.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Radio.
1: Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare, lui la spinse contro

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva.

Ricordo addosso le tue mani con il freddo, rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: quando pensi al mercato dell'energia.
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Quando pensi al mercato dell'energia?
3: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

etni dalarda. Siete solo una branca di scemi. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare dove volete stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non mi cattivo. È troppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece, non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

questo sabato sto in sto palazzo a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando pensi al mercato dell'energia?
4: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: It was all over.
1: What's up, Dolce?
2: Hey, girl.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

Io ho stuprato il mio destino, non so dirti poi come.

capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. E alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando pensi al mercato dell'energia?
4: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

accanto e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia, bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: dischi, fai sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

da bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto ma ti amo così tanto che hai fatto un figlio con un altro.

Sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

orizzontali con su degli avanzi. Sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così. Non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi. Sono testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi. In vendita da quando sono morti.

sai quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto

sai quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Oggi fuori c'è bel tempo, mi diverto con ben poco. Passa un sole che mi scalda, un sole che mi scalda. Ogni cosa c'è il suo tempo, io la vivo come un gioco. Però perde troppo spesso, forse perde troppo tempo. E tu mi parli dei tuoi problemi, dei tuoi mali, dei sei, dei tuoi forse. Come stai con chi ti vedi? Io che rido, che fingo che tutto sia ok. Se mi guardi negli occhi ci vedi un problema più grosso di me.

Un evidente era controvento. Scrivo cose come passa il tempo, come passa il tempo, quando ci si diverte. Giuro non mi diverto da un po' con te. È come un triangolo sacere. Abbiamo due lati uguali, ma uno è diverso e più grande di noi. Io ti parlo dei miei problemi, dei miei mali, dei miei sedi, dei miei forse. Come so con chi mi vedo.

0: Rosa, devo fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando.
1: Vai, Pino!
0: Fammi sentire quanto sei italiano!

si ribeccarono qualche anno dopo. Entrambi sbronzi dopo una festa nella provincia dove erano nati. Sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.

0: Gianni.
1: Do you want something to drink, Gianni?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

0: perso gli occhiali da sole.
1: Yo, check this out.
2: What?

0: Sei così quando pensi al mercato dell'energia?
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera,

contenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

quando pensi al mercato dell'energia. Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: Benvenuti e benvenute a Babes, io sono Nicole Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia. Allora, Nicole.
0: Allora, Federica.
1: No, oggi sono molto molto felice.
0: Perché Federica?
1: Perché l'ospite che sta arrivando è un ospite per me molto speciale.
0: Mm-hmm.
1: Quindi come sempre ci tengo a presentarlo io.
0: Okay.
1: E comunque ormai con le puntate ho preso questo
0: presenti
1: ruolo.
0: Presenti sempre tu gli ospiti perché sono tutti amici tuoi. Poi,
1: tutti esatto. Esatto.
0: C'è una rubrica invidiabile, Federica.
1: Esatto. Allora, per presentare quest'ospite ho portato un gadget importante. Perché oltre ad essere un'attrice straordinaria,
0: è anche una persona brillante, evidentemente.
1: Allora, il primo periodo che l'ho incontrata mi ha fatto subito scoprire una cosa importantissima, cioè i brillantini. Allora, lei ogni... Tieni.
0: Grazie, Federica.
1: Ogni festa, ma guarda, da quello più importante a quello più cazzone, lei si riempiva di brillantini.
0: La immagino a fare il TED Talk tipo con i brillantini in fronte.
1: Esatto, quindi adesso noi con questo fantastico gadget che ci metteremo...
0: La andiamo a presentare.
1: Quindi, signore e signori...
0: Una ragazza brillante, Carlotta Antonelli!
2: Buonasera!
0: Ben arrivata!
1: Ecco.
0: Beh, a questo punto ti riempi pure tu di brillantini.
2: Scusate, ma dove devo guardare?
1: Amore,
0: tu guarda noi,
1: voi,
0: così
1: noi.
0: Non puoi sbagliare.
1: Noi
2: mi è piaciuto molto questo.
1: È vero?
0: Scusa,
1: aspetta,
0: ma tu te li stai
1: mi sono
0: mettendo bene? Io li stavo mettendo in maniera grossolana e imbarazzante.
1: Allora, io e Carlotta ce li mettiamo sempre un po' qua con l'occhio.
2: Sì, diciamo
1: che
2: questa è la zona
1: eyeliner, capito?
0: Metteteli anche
2: importante,
0: a me.
2: Importante questa zona qui.
1: Vai.
0: Tu come accogli l'ospite fa mettere
2: però mi piace come l'hai messo.
0: È carino, perché non
1: sì,
0: ci vedo.
2: Infatti posso dire, aggiungerei questo.
1: Certo. Fare tutta la puntata così è una scelta importante.
0: Certo, perché è tipo un ASMR,
1: però...
0: capito? Cioè su com'è?
2: Bello, bello.
0: Come stai?
2: Non male. Voi?
0: Beh, guarda.
1: Tra l'altro
0: meglio prima.
1: Aspetta. Questa è una pratica che si fa tendenzialmente in macchina, no? Perché...
2: Sì, certo. Nel modo più scomodo possibile.
0: Rigorosamente
2: sennò...
0: di corsa.
1: Sì, sì, sì.
0: Bello, ci esco questa sera.
1: Però
0: grazie.
1: È una cosa proprio che mi ricorda Carlotta. Cioè, ogni volta che ci sta un evento, una cosa... Ma... Beh, gli eventi pure più importanti, anche le cose, sì, una festa.
2: Ma posso pure io?
1: Certo.
0: Certo, devi.
2: Bello.
0: Ma tu l'hai visto mai il nostro podcast?
2: Sì, certo.
0: Allora, saprai la nostra domanda di rito, tratta da Dirty Dancing, nessuno ci mette in un angolo. Ma tu ti sei mai sentita, a parte adesso, in questo momento?
1: Adesso rispondere a questa domanda,
0: certo.
1: Di brillantini.
2: Io? Sì, mille volte.
0: Tipo?
2: Beh, tantissime volte. La cosa divertente è che mi ci sono messa io da sola, diciamo. Quindi questo è fantastico.
1: Questa è una risposta comunque
2: però...
1: simile. Quasi tutti gli ospiti alla fine dicono questa cosa.
2: Ah,
1: che
2: vabbè,
1: è una cosa interessante, però è vero.
2: Sì, sì.
0: Beh, forse l'angolo quando ce lo costruiamo noi è un nonché di più familiare.
2: Ma
0: non
2: è
0: lo so.
2: Anche difficile non stare in un angolo. Cioè, quella cosa, no, che dici, ti sei mai sentito in un angolo? Sì, come se fosse una cosa... negativa, però poi quando non sei nell'angolo, come stai veramente? Cioè, come ti senti?
1: Anche
2: non
1: perché,
2: lo so.
1: Esatto. Anche perché secondo me stare in un angolo, e questa è una cosa, secondo me, adesso che stiamo abbiamo inanellato una serie di episodi, ed effettivamente è una risposta che ci hanno dato tante persone. Cioè, è vero che stare in un angolo poi non è per forza una cosa, un momento negativo, ma anche il momento proprio precedente invece rispetto a...
0: Al grande lancio.
1: Ah sì,
0: a un anche infatti. Perché penso per tutti noi che facciamo un lavoro così esposto, no? Ogni tanto ci si sente proprio il bisogno di rientrare nella propria tana.
2: Beh, sì,
0: di stare
2: necessario.
0: Un po' nell'angolo prima di tornare alle luci della ribalta.
2: Sì.
0: Quindi il tuo angolo comunque lo vedi comfort,
2: sì,
0: non
2: sì.
0: Un angolo tetro.
2: No. Mi piace il mio angolo.
0: Nei
2: sì, è molto carino, carinissimo.

0: Allora, sono andata a cercarmi un po' di cose che ti riguardano, cioè che possono essere ricollegate a te. Che io adesso sono a 5 cose. Ora io te le dirò, okay, te le dirò una alla volta e tu mi farai una lista alla cieca, dalla, diciamo, preferita alla meno preferita, da, okay, quella che ti rappresenta di più, quella che ti piace di più, a quella meno, di queste cose. Vado con la prima.
1: Vai.
0: Supermercati. Innanzitutto perché? Allora. Perché ti rappresenta, perché... E poi che numero gli diamo?
1: Quindi gli altri...
0: Non lo sai, te le sai dopo, è alla cieca.
1: E supermercati, perché supermercati, io tipo nel 2018 ho iniziato ad avere dei momenti in cui avevo un po' di attacchi d'ansia a un certo punto, e mi sono accorta che andare nei supermercati, soprattutto la sera, quindi quelli aperti H24 quando non c'era nessuno, era il modo migliore per sentirmi meglio. Cioè, entravo ed era tutto per me, e il fatto di stare lì tipo anche un'ora a camminare in mezzo agli scaffali con tutte queste cose, leggere molto attentamente le etichette di ogni prodotto, comunque era per me un modo di, non so, cioè uscivo che mi sentivo meglio. Quindi questa cosa dei supermercati per me è stata una scoperta assurda, perché proprio io andavo apposta sul mercato sotto casa, magari non compravo niente, però... Oh, però funzionava.
2: Ma io la capisco assolutamente.
0: Che non la sapevo.
1: Però la sera, di giorno non era, cioè le persone, proprio supermercato, sera, sei da solo e ti fai il tuo...
0: Ogni quanto vai a fare la spesa?
1: Ma io spesso, però anche quando non la faccio mi capita di entrare, tuttora mi capita che io entro,
0: la pazza dei supermercati.
2: Sì, sì. Immagino
0: quella al bancone, ecco, è arrivata la pazza del supermercato, alle 7 circa, l'altra che gira per il supermercato.
2: Quelli che vogliono chiudere.
1: Vi giuro che la sera è veramente piacevole.
2: Cioè, vabbè, stasera è una cosa che proprio fare, dai.
0: Vabbè, che numero gli diamo al supermercato?
1: Allora, non sapendo le altre, boh, butto un numero 3, dai.
0: Vai,
1: mi faccio sorprendere.
0: Esatto. Vabbè, procedo. Pranzi di famiglia. Quindi anche un po' famiglia.
1: Sì, certo. Allora, i pranzi di
2: allora, un po' famiglia.
0: Allora, metterei 10.
1: No, no, no, i pranzi
0: ma
1: di
0: so che
1: famiglia...
0: sono 5.
1: No, no, i pranzi di famiglia sono... bellissimi per me, sono stati dei momenti molto significativi nella mia vita, perché i pranzi di famiglia a casa mia erano dei pranzi dove o usciva la verità di tutte le cose e quindi succedeva il delirio.
0: Vabbè, perché spieghiamo che c'è una famiglia,
1: una famiglia numerosissima, siamo tanti fratelli, mia madre, poi c'erano sempre amici che venivano, insomma tavolate enormi anche durante la settimana, così un martedì,
2: un
1: capito?
2: Martedì qualunque,
1: un martedì poteva diventare, non so, la fine del mondo. Ecco, questa era una cosa che però sempre che ci sorprendeva tutti quanti, quindi i pranzi di famiglia tuttora a casa mia sono questo, cioè possono essere meravigliosi e piacevoli o può succedere veramente di tutto, però che si risolve alla fine, cioè sono sempre delle cose che... E poi noi amiamo il cibo, cioè noi abbiamo questa cosa che il cibo è sacro per noi, ma in un senso proprio che siamo cresciuti con questa... cultura del cibo che è sacro, quindi ci piace proprio cucinare, ci piace mangiare bene, il momento di quando si mangia è un momento importante, ma non in un senso serio, ma proprio cioè se mangia con le mani, cioè è tutto un rito che incornicia un momento che per me è molto significativo.
0: Però è vero, anche quando magari cioè ci dice venite a cena da me,
2: mangia con le mani,
0: sì vabbè certo, mangia con le mani proprio... così col riso proprio. Però è vero che quando vai da Carlotta c'è sempre lei che si fa le cose carine, compra la cosa buona, te la fa fatta, il patè è fatto buono da lei, le cose, cioè in questo è vero che ci mette tantissima cura.
1: La cosa è tipo, io ho una brutta giornata, oggi farò una focaccia con le cipolle, cioè wow, io metterò in questa focaccia tutta la mia frustrazione della giornata e dovrà uscire bene, perché sennò succede un casino, cioè fondamentalmente questo è.
2: E poi a maggior ragione che è una brutta giornata, io chiamo i miei amici la sera, cioè se ho una brutta giornata la sera devo fare cena con tutti i miei amici.
0: È vero, pure tu ce l'hai questa cosa della cucina.
2: No, no, qui io non cucino. No, no, no, adesso mo si aspetta, la invito a casa e gli faccio la focaccia con le cipolle. No,
1: no, no,
2: non
1: ma...
2: sono molto pratica, però mi piace fare le tavolate enormi, ordino. Io ordino.
1: No, no, ma è bellissimo mangiare insieme, è stupendo. Sì. Comunque io ci dormirei in cucina, è la mia stanza preferita della casa in assoluto.
0: Mm. Bello, questo mi piace molto, però quindi che gli vogliamo mettere a pranzi di famiglia?
1: Cazzarola, qua ti direi... Dai, metto 2, dai.
0: Metti 2, beh,
1: perché
0: ottimo.
1: Comunque mi piace tanto.
0: Poi, gatti.
1: Che domandaccia. Dio mio. Vabbè, che dire, che sono una gattara, si sa. Poi,
0: allora, Carlotta, la pazza del supermercato. La gattara, la pazza del 39 sbarrato. Sì.
2: Le tavolate.
1: No, no, gattara sì, mi sono ritrovata a un certo punto da sola con tre gatti, non è stato facile. E ora ne ho uno che comunque è un gatto particolarissimo, cioè l'unico gatto che io conosco di tutti i gatti che comunque è un cane in realtà, perché mi sta appiccicando tutto il giorno, è stupenda, l'amo, e i gatti sono i miei animali preferiti, e che dire.
0: C'è sempre, quando sempre vai da lei, sempre la questione quando citofoni, apri la porta, tu che arrivi, devi poi rincorrere due ore il gatto sì. scappa, lei comunque apre la porta per te che arrivi, ma il gatto scappa, che io gli vorrei dire, ti so, tieni chiuso fino all'ultimo, poi io mi infilo così, perché almeno non perdiamo mezz'ora per cercare sto gatto che...
2: Ma sai, ho scoperto sì, che i gatti a volte cambiano anche padrone, tipo, cioè che se tu gli lasci aperta la porta e vedi che spesso vanno dalla vicina, vuol dire che vogliono cambiare casa.
1: Sì, questo mi è successo con uno dei gatti che avevo prima.
2: Traumatico.
1: E però sai, io passavo molto tempo fuori, quindi poi quel gatto non era proprio mio, quindi a un certo punto insomma ha scelto lui con chi voleva stare, va bene così. No, questa gatta che ho adesso, sì, è vero che esce di casa, però torna. Io un po' mi ci riconosco comunque nel carattere dei gatti, il motivo per cui mi piacciono è che sono degli animali che molto si fanno un po' i cavoli loro, tranne la mia, a questo punto mi viene da dire, vabbè. Però sì, sì, è un animale che amo molto.
0: Quindi che ci mettiamo? Allora, hai...
1: Però mi gioco il primo posto così.
0: No, il primo posto, tra l'altro, io so dove lo dobbiamo mettere, quindi no.
1: Cavolo.
0: Dai, hai fatto un 3 e un 2. I gatti gli possiamo dare un...
1: Che dolore, che 4. Dolore. Gli do 4, però mi dispiace.
0: Gli dai un 4, un 4 più.
1: Sì.
2: Un 4 faticoso.
0: Perché comunque io con 4 più ci ho campato una vita, è un ottimo voto. 4 più. Ok, vado avanti. E abbiamo... Sicilia barra nonni.
1: Che bello.
0: Qua
1: questo...
0: Ce lo metto io qua il voto, perché io sono andata ospite, io ho
1: sì, sì,
0: per varie
1: benvenuta.
0: Estati.
1: Sì, beh, che dire, appartiamo i nonni, però quel posto rappresenta per me un po' un'altra parte della mia persona, quindi ci sono cresciuta, è stato un luogo che sicuramente mi ha molto fortificato, anche a livello di cose che ho visto quando ero piccolina. Comunque mio nonno è un pescatore, quindi c'è questa vita molto autentica, cioè comunque, che ne so, io prendevo, mi dispiace dirlo, però lui è un pescatore, non ci sono allevamenti, non sono cose brutte, che ne so, lui prendeva questi pesci molto grandi e mi capitava a me di prendere il cuore in mano, cioè insomma sai, queste cose con cui cresci un po' che ti fanno
2: sì,
1: strano, però
2: viscerali.
1: Se ci cresci, queste cose comunque un po' ti fanno venire, come si dice,
0: sì, sì, sì, un attaccamento anche a...
1: Sì, sì, ma ti fanno avere un po'... Cioè, ecco, non ero una bambina che si schifava delle cose, perché comunque lì ne ho viste tante e sono un po' cresciuta così, diciamo, nella...
2: Selvaggio.
1: Sì, un po' selvaggio, sì. Quindi quello è un po' il mio mondo selvaggio che io proteggo tanto e che... a cui non posso assolutamente rinunciare.
0: Per esempio quello che dicevi sui pranzi, ecco, io se ho un ricordo della Sicilia e di casa dei nonni di Carlotta è proprio questi pranzi che c'è la mattina, il nonno va a pesca e si mangia quello che ha pescato il nonno,
1: sì.
0: E si sta tutti a tavola ed è vero che c'è questa roba, adesso non voglio fare
1: no, ma
0: la famiglia degli indigeni che stanno così a mangiare,
1: no.
0: Però no, perché sennò
1: certo, cioè,
0: esce fuori un racconto di Carlotta.
2: Posso dire una cosa? Io ho cucinato il salmone prima di venire. Ho le mani che puzzano di salmone.
0: Però capito,
2: non so, la volevo dire.
1: Cioè, sì, sì, che poi il salmone lì chiaramente non esiste.
2: Io ho lavato le mani, ancora c'è. No, non te lo fa.
1: No, fammi faccio, sentire.
2: Confermi.
1: No, poteva essere molto peggio.
2: Meno male.
0: Però c'è un mondo, quello della Sicilia e dei nonni, che io ho vissuto e che, cioè, se non metti al primo posto, non arzo,
1: non
0: ne vado.
1: Al primo posto, lo devo mettere al primo posto. Cioè...
0: Anche perché, dai, contro il supermercato.
1: No, stupendo, stupendo. Primo posto.
0: Primo posto. Allora, a questo punto il prossimo è una cosa che però di cui abbiamo già parlato, che era il cibo, quindi lo cambiamo e mettiamo però tipo il tuo lavoro. Cioè, tanto gli dai il quinto posto.
1: Che mi vuoi chiedere?
0: Eh?
2: Ora si
0: no,
2: gira.
0: Tipo la recitazione, cioè che ne so, questo mondo. Tanto gli dai comunque il quinto posto.
1: Che ti posso dire? No, fammi...
0: Cioè, che rappresenta per te, che cosa...
1: Allora, la verità è che io non ho una risposta seria a questa domanda. Cioè, non esiste. Nel senso, non c'è nessun significato particolarmente, diciamo, profondo oppure per forza. Io a 30 anni continuo a chiedermi perché faccio questo lavoro, ancora non lo so, questo lo posso dire.
2: Che forse cioè, è proprio per questo che lo fai ancora, no?
1: Io non lo so. Cioè, capito, è una domanda che sicuramente mi mette un po'... Cioè, non...
0: No, no, è così per completare il puzzle, comunque, cioè, di una serie di cose che fanno parte di te, e da una parte ci sta pure il tuo lavoro, che comunque fai molto bene e con grande passione, e quindi, cioè,
1: sì,
0: becca un
1: ci
0: quinto
1: tengo,
0: posto,
1: no,
0: però...
1: ci tengo tantissimo al mio lavoro, sicuramente. Quello che posso dire è che più vado avanti, più cerco di prendere meno sul serio tutto, cioè anche me stessa nel mio lavoro. E questa è una grande cosa, secondo me, perché inizio a capire sempre di più quanto sia un gioco questo lavoro, ma a livello proprio di interprete, no? E questa è l'unica cosa che mi viene da dire sul mio lavoro, perché poi ci sta tutta dietro tutto un sacco pieno di, chiaramente, difficoltà che uno si può vivere, insomma tutta la parte negativa ma anche quella positiva, tutta la parte emozionante di quanto uno ci tiene, si sveglia la mattina e tutti i giorni si... cioè chiaramente c'è tutto un mondo dietro il significato che ha per me, però ci tengo a dire che per me è stato importante capire a 30 anni che in fondo è un gioco questo lavoro e bisogna prenderlo come tale. Mm-hmm. Perché poi prendersi troppo sul serio alla fine non... a me non mi diverte.
0: Sono d'accordo e ti rispecchia molto. E poi una cosa che
1: è vero,
0: perché conoscendola anche in varie fasi della sua vita, questa è una fase molto più consapevole, secondo me, di tante cose, tra cui il tuo lavoro. E quindi purtroppo si becca un quinto posto, perché invece era un'ottima
1: peccato,
0: risposta.
1: Peccato, sì, era...
0: E tra l'altro, cioè, lei, vabbè... cioè tutti i suoi fratelli, la cosa divertente è che lei, tutti i suoi fratelli c'hanno tutti qualcosa di artistico. Lei c'ha la recitazione, però Agnese suona.
1: Anche mio fratello sta iniziando.
0: Tuo fratello, cioè sono tutti super artistici. E sì, quindi io dico sì, il tuo lavoro sì, però comunque c'è una parte artistica che proprio voi di famiglia ci avete spazza così, cioè come se vi hanno lanciato delle cose, suonano, cantano, ma il violino, cioè, Agnese è bravissima, Bianca anche.
1: Beh sì, mia c'hanno molto... un po' tramandato. Loro, i miei, sono stati due fotografi per tantissimi anni, quindi siamo un po' cresciuti in questa specie di mischione anche di una vita molto disordinata nel privato con i nostri genitori, che sono stati un po' ragazzini anche da adulti. Quindi questo è stato sì, contro per tutte le cose, però è stato un pro, perché ci hanno veramente molto tramandato la libertà e anche il gioco e anche tutta questa parte un po' astratta delle cose che noi proteggiamo, e veramente è una benedizione per come la vedo io.
2: Sì. È vero, e si tende sempre piano piano a perdere di più, a vedere le cose astratte per quello che
1: sì,
2: sono, e non
1: sì,
2: cercare sempre il tangibile.
1: Sì.
2: Molto bello.
0: Allora, ti faccio a questo punto il recap. Abbiamo al primo posto i nonni e la Sicilia, al secondo posto i pranzi di famiglia, al terzo posto i supermercati, al quarto posto i gatti e al quinto posto ci mettiamo così la recitazione, l'arte, la tua arte.
1: Vai, la mia arte mi piace, perché non

0: Allora, 5 sono le parole che hai selezionato a Federica e 5 sono le W del giornalismo anglosassone, che sono il modo con cui io cerco di scoprire di più della tua storia, e sono what, who, when, why
1: e where.
0: E comunque me ne perdo sempre una. Cominciamo come da what.
1: Come sette nani. Poi tu li dici e poi
0: tipo
1: uno...
0: pure i colli di Roma. Io me ne perdo sempre uno per strada. Cominciamo da what. Che cosa sei? Un film, una serie, un libro, un dipinto?
2: Sono... oddio mio. Aiuto. Oddio, sono un... secondo me... Bah, mi ritrovo molto nel film, dai.
0: Ok, mi gioco il why, perché quando non mi danno una motivazione io lo voglio sapere, perché?
2: Lo sapessi pure io, non lo so. Perché? Perché tutto è in movimento, perché cambia tutto in continuazione, non sai mai cosa sta per succedere. Mm-hmm. E il movimento di base per me è proprio un po' quello che mi sento io. Io, questa è una cosa che un po' a volte mi mette in difficoltà, però... sento che c'è sempre qualcosa che si muove e cambia, che è bellissimo da raccontare, da vivere a volte meno, cioè non sai mai cosa ti sta per succedere a te. Mm-hmm. Comunque il film mi dà un po' questa idea di movimento, di storia che non si sa come va a finire, che un'azione può cambiare un'altra reazione, quindi mi rivedo molto in questa cosa.
0: E allora ti dico where, dove ti senti te stessa?
2: Tipo come posto ideale,
0: quello
2: tipo
0: che preferisci,
2: dove? Mm-hmm. Ma non saprei dove. Beh, dai miei nonni mi sento me stessa,
0: cioè quella parte selvaggia che
2: totale sì.
0: When, quando hai scelto di fare quello che fai?
2: Ma forse ultimamente,

0: nel senso che mi è capitato per caso e non lo volevo neanche fare, per cui è stato un po' tipo, vabbè, è arrivata questa manciata, come hai detto tu, no? E io l'ho colta così, al volo, e in tanti anni che l'ho fatto mi sono sempre, vabbè, sta funzionando, io vado avanti. Però non è che di fatto ho messo una mia, non ho preso nessuna rincorsa per fare questo, per cui mi ci sono un po' ritrovata e ultimamente, negli ultimi anni, ho iniziato un po' a capire che tipo di relazione ho con questo lavoro. Per cui adesso sono un po' nella fase dell'amante, cioè sto cercando un po' di, no? C'è un po' questo rapporto così e sto capendo, quindi anche
1: se
0: momenti...
1: Se ci puoi sposare, stai capendo, se la lascerà...
0: Ma ancora è lontano, il matrimonio non mi convince mai, però vediamo. Però sì, questo.
1: Chi ti ispira?
0: Allora, ispirazione totale per me è Monica Vitti in assoluto, come personaggio che è proprio assoluto proprio. Poi un po', ma secondo me a me mi hanno sempre ispirato le donne della mia famiglia, come proprio presenze, come femminilità, come creature, un po'. Le ho sempre osservate, le donne della mia famiglia, che poi vabbè, tutte le donne in generale, però le donne della mia famiglia sono un po' come delle streghe per me, hanno comunque un'anima molto diversa tra loro e insomma, forse anche per la storia che mi porto dietro, di quello che abbiamo condiviso, sono tutte artiste particolari, le donne della mia famiglia mi ispirano molto, sì.
1: Che bello, ero incantata mentre ne parlavi.

0: è arrivato il nostro momento dove usciamo dalla profondità e iniziamo a giocare.
1: Bene.
2: Iniziamo a cazzeggiare.
0: Cazzeggiare. Questo
1: Vai.
0: Format si chiama Domande Facili Facili.
1: Allora
0: adesso ti faremo delle domande. Allora, facilissime.
1: Adesso ti faremo delle domande molto semplici.
0: Okay.
1: Purtroppo, se non riesci a rispondere alle domande, cosa che probabilmente non succederà, diciamo, se la risposta è sbagliata, come penitenza abbiamo in supporto video un tuo video imbarazzante.
0: Oh, Gesù. Che ha selezionato con molta accuratezza Federica e io non so esattamente che cosa.
3: L'hai presa forse dalle chat di WhatsApp, queste cose, fammi capire.
1: Chissà! Sei una... Però può essere pure che ti va bene e magari queste risposte le sai.
3: Ma perché sono così difficili queste domande?
1: Ma no, no, le sai, secondo me le
3: Dai,
1: sai. È
3: vai,
1: possibile che
3: proviamo.
1: Tu le sappia. Noi, diciamo, come punizione, nel caso tu non sapessi, sì, questo video va, tu adesso lo vedrai sul telefono,
3: no,
1: ma in puntata
0: qui,
1: andrà.
0: Gigante.
3: Ok, va bene, c'è una clissidra che conta il tempo, cosa c'è?
1: Ma
3: qua
1: guarda,
3: che...
1: secondo me ti accorgi subito se la sai questa domanda, io intanto vado
0: allora,
1: a cercare domande.
0: È facilissima, ti inizio
1: Vai, vai
0: io.
1: Con la prima.
3: Vai.
0: Che anno è stato mandato il primo messaggio SMS della storia?
3: Madonna, ragazzi,
1: un
3: ma
1: SMS?
3: Qua partiamo
1: male. Non la sai questa domanda di cultura
3: 1900...
1: generale?
0: Oh.
1: Ma di che se la zecca me ne vado,
3: 93?
0: Non ci credo! 1992!
1: Ammazza!
0: Ma sei incredibile!
1: Però purtroppo...
3: Andata, però, no, guarda, no, no,
1: però purtroppo...
3: ci sono andata così vicina che veramente sarebbe da parte tua, posso
0: stata
3: dire...
0: Aspetta,
3: saresti una tremenda!
1: Ma, ok!
0: Mazza che brava!
1: Però purtroppo sarebbe veramente un peccato, anche perché comunque
3: però
1: è errata.
3: Dai.
1: A tutti gli effetti è errata.
0: Sì, è sbagliata.
1: Quindi come primo supporto
3: Federica,
1: video, mi spiace per tua punizione, abbiamo questo video
0: Cosa?
1: Di Carlotta.
0: Io non l'ho voluto vedere, non so che cosa.
3: Ma
0: il
3: camerino bene, perché io non...
1: Carlotta dice che quando parla in inglese, diciamo, per
3: no,
1: essere
3: vabbè.
1: Credibile, si deve tappare il naso.
3: La voce nasale degli americani, no?
4: I'm a war and I'm an actress, but I...
3: No, vabbè, ti prego.
4: I'm attending.
3: Mi sento
4: I'm
3: male.
4: Attending. Hard attacking hard.
3: Posso
4: My
3: dire?
4: God. I'm sorry.
1: Però il suono è. Beh.
3: Scusami,
0: posso
3: però.
0: Dire?
1: Fa,
0: non
1: capire
0: qual è
1: questa teoria che secondo te.
3: Perché la voce nasale, un po' no di gola.
0: Perché va su quando parlano in inglese.
3: Un po'
1: a ridere
3: qua.
1: Che io ho. Questo è uno, ce n'ho tanti. Di messaggi, video messaggi di Carlotta in camerino che aspetta di.
3: Sì, sì.
1: Di lavorare.
4: I'm waiting.
3: Sì, sì, è vero, confermo.
0: Vogliamo fare una prova? Prova a leggere questa scritta da fado di naso.
4: Always late, but worth the wait.
0: È vero, incredibile.
3: No,
1: sembra addirittura che so cosa c'è scritto. Pensate.
3: Sì, sì, è vero.
1: E invece niente. Ma puoi andare avanti con la seconda.
0: Allora,
1: ragazzi,
3: che vergogna.
0: In Titanic,
3: sì.
0: Quante volte compare la parola Jack?
3: 13.
0: Se poche volte lo chiama Rose.
1: Però mi fa
3: che
1: mi fa ridere. Che ci prova
0: che
1: comunque.
3: Ci prova.
1: Non solo ci prova.
3: Ci prova anche come se lo sapessi.
1: Ci provo con un'attitudine di chi.
0: Di chi la sa.
3: Ma
0: non è che dici.
3: Ma io così che sono andata avanti nella mia vita da quando sono nata. Questo è il mio.
0: Comunque è 80 e più volte.
1: Peccato.
3: Ragazza, più. Non la
1: purtroppo,
3: sapevo proprio, Federica, ti prego.
1: Dovremmo mostrare un video di Carlotta. Non so quale scegliere tra i due. È molto divertente questo di Carlotta. Che fa le pulizie a casa e anche questa è una cosa molto particolare di Carlotta, le fa sui pattini.
3: Me la ricordo, me la ricordo.
1: Perché dice che è più semplice.
3: Beh, più divertente.
1: Ma stai zitta.
3: E sei pure veloce.
1: Stai zitta, che è più veloce, che fai più cose con i pattini.
3: Sì.
1: Cioè è un inferno.
3: Madonna.
1: Ecco qua.
0: Ma non è vero, tu passi la spirapolvere.
4: Comunque è comodo.
3: È comodo, ho detto, eh.
4: Sì,
3: no, vabbè.
0: È scioccante questa cosa.
1: Datemi. 12 anni.
0: Però posso dire con quale fluidità lei si muove con
3: vabbè.
0: L'aspirapolvere e i pattini.
1: Ma vediamo se siamo più fortunati con la terza domanda, è l'ultima.
0: La vuoi dire tu, Federica?
1: No, sì. Qual è la capitale? Beh, questa la sai, dai, questa è semplice.
0: È facile.
1: Qual è la capitale del Bhutan? Voglio. Aspetta, scusa, voglio la risposta come se tu la sapessi.
3: Certo, quello che farò.
1: Certo.
3: Qual è la capitale?
1: Sì.
0: Oh, Bhutan, dai!
3: No, che sto pensando che nome inventarmi.
1: Dai, qual è la capitale del Bhutan? Dai, la sai, il Bhutan, lo sai.
0: Dai.
3: Comunque, no, guarda. Ragazze, non... Non la so, veramente
1: proprio. Non la vuoi neanche sapere così?
0: Dai, inizia con la T, dai, dai. Dai, dai.
1: Io vado già a cercare
3: allora,
1: il video, eh.
3: La seconda lettera dopo la T è A.
0: No, però...
3: no.
0: Allora,
1: posso... No, però puoi dirla, dai, puoi dirne uno così.
3: Uno che mi invento io, perché...
1: No, è T.
3: Ma è una cosa grave che io non la sappia questa
0: no,
3: cosa,
0: amore, no.
1: Ma secondo te...
0: Poverina, dai, consoliamola adesso. Federica, no, dai, dimmi che ha cercato le domande
1: Tirala.
0: Più difficili che potevi
3: ma
0: trovare.
3: Ma come cosa tiro? Posso inventarmi una parola che non esiste, Federica?
0: Dai, te lo dico io.
1: Chiaramente è Timpu.
3: Ah, chiaramente, certo.
0: Timpu.
3: Perché tu la sapevi prima di cercarla questa
1: certo.
3: cosa.
1: Ma io non so qual è la capitale, capito?
3: Va bene, quindi adesso dai, fammi,
1: allora,
3: umiliami di nuovo.
1: Ultimo
3: vai.
1: Supporto sì. video.
3: Sì, vediamo.
1: Tra l'altro per avere questi video comunque sono stati coinvolti...
3: Anche altre persone.
1: Amici e familiari.
0: Scusa, ma in questo in che cosa fa? Faccio una
1: allora,
0: spoiler.
1: Questo video invece rappresenta il modo in cui Carlotta gestisce i gatti, diciamo. Mm.
3: Oddio, che è?
0: Ok.
1: No,
3: aspetta, eh. No, vabbè.
1: Aspetta, aspetta. E anche questo.
0: Pure l'altro. Ma dove sta il gatto, scusa?
3: Niente. Dove poteva essere?
0: Esci. Non ci credo.
5: Esci.
3: No, ragazze.
1: È così, Carlotta, mi spiace
3: Madonna
1: perché...
3: Madonna, in quella casa.
1: Mi spiace perché le domande sono finite, vabbè, ci hai provato.
0: Erano molto facili,
3: cioè, quindi
0: comunque.
3: Queste cose, i miei estratti personali, verranno poi...
0: Uffi, la liberatoria, per favore. Direi che ci pensa.
3: Dai.
1: Montaggio.

0: arrivato il mio momento?
1: Sì. Sì,
0: allora io perché... mani giunte perché questa volta il mio regalo, io il mio ospite che arriva gli do un regalo direttamente da casa mia, non è usato, è vissuto, è sentito, è una parte di me che regala all'ospite. Questa volta io non l'ho preparato, ma il caso ha voluto che ho qualcosa qui giustissimo per te. Un gettone per i carrelli della spesa!
2: Ragazzi,
3: ma il regalo più giusto del mondo!
0: Ecco qui!
3: Ma non ci posso credere!
1: Ma tu pensa che a te ti è andata bene perché lei c'è questo momento in cui regala agli ospiti dei regali presi da casa, cioè sono tutti usati, cioè...
3: E questo
0: questo è per te.
3: Ce l'avevi a casa così e...
0: Questo io ce l'avevo in tasca. Ma perché è sempre un buon momento, cioè... per andare a fare la spesa. E oggi abbiamo imparato
1: la pazza del supermercato.
3: Ragazzi,
1: ha finalmente
3: il suo
1: oggetto preferito.
0: No, adesso andiamo nei supermercati così. Io,
3: ragazze, ma io... mi sento una regina con questo, cioè.
1: Apre le porte del paradiso.
3: Assolutamente, grazie.
0: Ma di nulla, ma guarda.
1: E poi prima di salutarci chiediamo a tutti gli ospiti di...
4: fare un fantastico logo personale di Babes.
3: Ok.
1: Firmato e autografato.
0: Io ci metterei a questo punto anche il brillantino.
3: Beh, sì, ne approfitto.
0: Non ti perde il gettone?
3: No, per carità.
0: Sia mai.
1: Ma il gettone è per tutti i supermercati?
0: Certo.
3: Beh,
0: è,
3: tutti i carrelli sono standard,
0: è internazionale,
3: no?
0: I carrelli sì, dovrebbero. E quello l'ho prelevato da Paolino, che adesso mi odierà.
1: Dal tuo fidanzato?
0: Allora, senza dire nomi delle marche, tu hai un supermercato preferito, Federica?
1: Certamente.
0: Guarda come si è attivata quando
3: No, perché sai, è fondamentale anche saperli
1: io
3: scegliere.
1: Io so benissimo anche qual è quello di Carlotta.
0: Ah, lo sai, sì? Tu me lo dici. Perché c'è una classifica comunque dei supermercati. C'è quello dove vai perché sai che c'ha comunque le offerte migliori, eccetera, eccetera. C'è quello dove vai perché c'ha le chicche. Cioè c'ha proprio esattamente quello che si piace a te. E io per avere una spesa completa devo andare almeno in 3 supermercati diversi durante la settimana. Perché ognuno ha una
1: veramente?
0: Roba.
1: Veramente? Sì, sì, no, sì. Io vado in una e basta e mi avanza.
0: È quello, che è quello più vicino a casa, conoscendo.
1: Certamente, ovvio. Che è il mio preferito per questo.
0: Pure
1: solo
0: questa
1: per
0: è una scuola di pensiero. C'è chi va a quello proprio attaccato a casa per comodità e chi invece se lo va a cercare. Io purtroppo
1: poi
0: sono
1: io
0: una
1: ci
0: di
1: vado.
0: Quelle che...
1: cioè sono una di quelle che non è che fa lo spesone. Cioè io faccio
0: cioè
1: la
0: ogni
1: spesetta.
0: Giorno.
1: Per pranzo, perché io almeno due
0: ti
1: volte.
0: Ti odio, tu
1: due
0: sei
1: volte
0: la
1: al giorno
0: nemesi.
1: Vado al supermercato.
0: No, tu sei la mia nemesi.
1: Sì, sì.
0: Io esco con 7 buste che quando ci vado da sola mi dicono: come rientra, signora? Non si preoccupi. Sempre un casino, infatti, quando vado a fare lo spazio. No, vabbè.
3: Ovviamente verdure solo al mercato, non c'è bisogno di dirlo.
0: Verdure solo al mercato, assolutamente. Perché...
1: Sì, no, Carlotta in questo è proprio
0: no,
1: una
0: no,
1: signora.
0: Io
3: sono pazza.
0: Io pure,
3: di
0: io mi sento proprio una vecchietta, ma è così. E poi mi piace anche l'aria del supermercato, no? Cioè io vado lì, faccio colazione con tutte le anziane, commentiamo insieme com'è la pizza di questa mattina del pizzaiolo che sta lì e poi andiamo a scegliere le verdure e loro mi aiutano sempre a prendere, perché sono negata per questo, a prendere la frutta più fresca, quella più matura. Mazza che bella!
1: Bella, io invece proprio niente.
0: No,
1: due uova, un pezzo di pane e me ne vado felice.
0: Federica poi si fa anche truffare, certe volte mi dice i prezzi che ha pagato, che ne so, per 2 formaggi.
3: Sbagliati, cioè...
0: Sì, sì, sì, totale.
1: Sì, sì, ma è la dura legge di chi non sa cucinare niente, quindi capito?
3: Ma no, tu qualcosa sapevi cucinare.
1: No, Carlotta. Ma io mi trovo tanto bene andare ospite a cena delle persone, guarda, mi trovo veramente bene. Quella cosa viene
0: così. Benissimo. In vita, la burella.
3: Che poi, non so se tu ti ricordi, ma tutte le volte che ti ho invitato a casa mia vecchia a cena, non so perché succede questa cosa, ma io ti aprivo sempre in accappatoio. Ti ricordi? Io facevo la doccia appena tu arrivavi a casa.
1: Con sto turbante in testa, con la porta spalancata, col gatto che esce. No, vieni qua,
0: ma
1: vieni giù. Vedi tu, l'hai in accappatoio,
3: cioè,
1: mi scendo io.
3: È assurda questa cosa.
1: Sta tra fila dei gatti che escono.
0: Ti ispirava la doccia, Federica.
3: Io sì, in accappatoio con il bicchierino di champagne.
0: Wow,
3: chiaramente
0: che
3: non poteva mai mancare.
0: Che
3: perché
0: signora.
3: Cioè,
1: nel bicchierino così di perché io dico sempre Carlotta è la mia signora perché
0: è la signora.
1: Mi apre col turbante
3: è vero.
1: Con lo champagne con i vini sempre quelli biologici quelle cose così.
0: Brava
3: ci tengo
0: cioè,
3: oddio
0: comunque ha fatto un capolavoro intanto incredibile
3: lo devo firmare?
0: Certamente
1: certo.
0: Assolutamente sì
1: per evitare che ci dimentichiamo capito?
3: Certo
0: aspetta che
3: ecco
0: è proprio
3: qua
0: è proprio bello Wow, è la prima volta.
3: Ma che per me, guarda, ci avrei messo molto di più a farlo. Lo sai io quanto ci tengo poi a queste cazzate. Per cui, diciamo, ci ho messo veramente, sono stata veloce.
1: Però
3: ma
1: posso dire, mi sembra meraviglioso.
0: È bellissimo.
3: Brilla il giusto.
1: Grazie mille di essere stata qui con noi.
3: Grazie, grazie a voi, ragazzi, siete stupende.
0: Grazie mille.
1: Comunque abbiamo fatto tutta la puntata con i brillanti.

0: pensi al mercato dell'energia?
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: la domenica.
1: Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea.

0: credo problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

Ora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

It's such a hole. No. Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni. Buoni. Buoni. Buoni. Sì.

così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: quando pensi al mercato dell'energia.
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Greetings, girl, and

Tocando studio de notte, e te vas appena la session. Chiamame quando vengamo semi location. Io ti insieme si manuscio, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty. Non ci domandamo se.

0: Sei così quando pensi al mercato dell'energia?
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

children. What does it

0: Gianni.
1: Do you want something to drink, Gianni?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

0: così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Oh boy.

Yeah. No.

ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria. E capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

hanno poggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

Room, room, Ferrari forum. Ho ucciso me che sembrano popcorn. Lei mi guarda, vuole fare un porno. Dico baby c'ho un figlio, non posso. Mi risponde che vorrebbe il prossimo. 21 grammi la mia anima pesa meno del pendente che ho al collo. Guardami mentre prendo il decollo. In privato salti amico.

con Cristo, ballo col diablo, Mursi e Lago, merce dettaglio, però ventaglio, salvadannaio, io con le cardio, mi sembra Cardi, lo muove piano.

Yeah.